0: Iva le piele.
1: Appela malaiti, baba wa. Appela malaiti. Appela malaiti. Go send me. Appela malaiti. Baba wa.
0: Asya sense. Iwo wona malaiti la. Noma kungaba mnyama kanjani sikhoko. Amadlopa malaiti. Ukanye ndoda. Ai.
2: Asambe wena.
0: Ai.